0: era saimo, ecco non poco non mio. E vegherana a se non gonde, non baka sanarara a te.
1: Sampe suvu sarara, yakuzaro, tanya minju pro amba ere palu, pro amba ere palu. Request dari Kylie.